0: stelle che ve, o bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro fellon nero d'inganni.
0: Con titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate queste collezioni.

0: lasciate più ragionevole mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è tutto.

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima.

con contesse, baronesse, marchesane, principesse, e padrone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231,